whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma facciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho guardata, l'ho floccata, accarezzata, sorrisino soddisfatta, ma sembrava una patata, l'ho cappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata.